di Giuda, ti sei venduto la mia pelle. Ma no, non te ricordi. No, non te ricordi, perché se c'è un po' di giustizia in questo mondo, i medici ne vanno a finire tutti.

come onde del vento, tra luci e cemento, scivoliamo leggeri nella città dei pensieri. Noi cerchiamo la notte, noi vogliamo i piaceri, la città dei pensieri fa sì.